Qua flagra pesciata bucurù, dosse derniere for, qua perfid. Il expiro.